trezor o cerci la un minuto come in mi locati vre come sembe che non ci ma che locati o trezora o cerci la un minuto mi lo come tano perché trezor o cerci la un minuto lo come c'è na mi tano ora ne come re i programma e vre che litera

Si sa nave ni pugna nervi di 2 ore e 30 minuti, un rohon va hamasu. Bacani e Januario Eduardo.

0: Diki vela veliha wanrelanto shujara yo shujaria yo vara molimo nkuni munaswela otshawelela ekeka yakala uyo kala ntuna onivulua neso natshawela etu ekinako sisani uri anesi kone kinako ndirwa mati orata walemuki
1: rafmiu
0: di 3 horas e 21 minutos ina kamelo katwandwa uri anli habar saul di jornal